Indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi. Indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi. Indoda yomphongolo kuyizwi lomzansi.

I'm gonna tell a witch. Yebo. Yebo. Makosi makwasa egoli. Yebo. Upingo. Kalubanga mgele banino. Ehe.

Stavo tena buona cosa la malta. Siamo a chiamare, siamo a sentirsi gas blanco. Qui present worship. Che pagava cosa ma cosa. Che pagava sentirsi gas blanco. Il blanco lì la malta cosa ma cosa. Ma mamma c'è un leo. Qui la buona cosa ma cosa. Se pagava sentirsi gas blanco. Qui la sile lo mamma. Ma mamma mai a cui lega indamene. Ma a cui lega l'esistenza cosa ma cosa. Mamma wethu namahla nezingane esihluphayo Nkosi oluleyo esingahloniphi kodwa siyabonga Nkulunkulu thina Nkosi sabe sisakwazi ukuhlonipha Nkulunkulu namahla esisamsamu Nkulunkulu yena yedwa Nkosi yami kuyakhuleka Jehova ngebusuku kimemethi kuthamba lakho baba wethu olamahla kuyamanasa baba wethu oluleyo kuyamemesa msindisi ngesu lakho kuyathamba lakho lamanazaretha Nkosi beparate elemelelemele yaphila bamtutu yaphila yaphila izulu mzansi hayi usiyalo bachiya ukhoza from new life kwa emphezulu ko 12 ngiyabonga Nkulunkulu ugcine wena Nkosi sanamandla ugade njalo Nkulunkulu namandla uwena uzogada baba ngiyahlula into leyinzima ngiyathukeka Nkosi sanamandla ngithola amadaba amabili amabi Nkosi sanamandla ngidelelekile Nkulunkulu namandla angilutho kodwa ngiyabonga.